proscenio perché sono attore. Baciami, baciami, fallo. Perché ho labbra di gesso immobile, come dice il codice postale. Io, codice sacro, promessa disattesa. E io sono Dio e la tavola. Questo non lo puoi fare, poiché sono tavola e Dio. Lontana la serpente, la pietra, animale da circo, sono il circo. Ciò che vedi al tramonto, la bugia, il clandestino che guarda il fiume, decomposto sull'acqua verde di colli, sono la ninfa che scappa, il veliero fantasma. Voltati! Ora, poiché sono meta, ardore, simposio, voltati ora. Sono ardore e simposio, sono il cane, la serpente, la pietra.

ascoltando Star Creatures Vibes Radio sulle frequenze di WLPN LP Chicago 105.5 FM Lampen Radio. È un programma di Tim Zawada and the Boogie Masters. Buon ascolto.